0: Drifter Radio. Drifter Radio. Drifter Radio. Drifter Radio. Drifter Radio. Drifter Radio.
1: Shout out is Stone.